Wakwa nanzizi utandatu kuva mpangwa za misasi Journal da Manhã nanzatu haku Maputo hindi na bwelera ungakwa nanzizi usere na mapindi mashano.